0: E signore, balla tutte, tutte balla, ascolta che bella musica.
1: Balla la tango, balla italiano.
2: Am tismau, Radio Kaukaba.